0: Anna Solatia, Anna dolce e palese. Ti amo di cuore, così come sempre.
1: L'amore sia lodato.
0: L'amore sia lodato. Anna Solatia, dolce e palese.

0: capo.
1: Alza tu.
2: Certo.
0: C'ho un po' d'acidità.
2: Anch'io.
0: One, no, one, two, three.

volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio.

tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Allora, ragazzi, vecchie fanciulle, una parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto biletto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, ma il biletto è Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Son quoi? Figaro! Son quoi? Figaro là? Figaro quoi? Figaro là? Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Rapidissimo su come i fulmini nel fecondo delle città! Delle città! Delle città! Delle città! Delle città! Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non mancherò.

0: Don Basilio, come state?
1: Come sto?
0: Perché sospetta questa barba benedetta? La facciamo sì o no? La facciamo questa barba? La facciamo sì o no? Ora vengo, ora vengo.

Agatella! Cospetón! E tremarella! Tremarella! Agatella! Agatella! Tremarella!